nu fun o ki oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun o le alaafia alaafia ninu ago ara re alaafia ninu ile re.